0: Terapisti.
1: Terapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetoterapist.com.
0: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Sotto costo AEO.
3: La signora l'ha già detto tutti.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
10: Industrial Cars è consulenza e vendita.
9: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
10: È centro usato di qualità e noleggio.
9: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
10: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
9: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
11: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
12: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
11: E su bissolocasa.com.
13: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
14: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

Radio Easy Rock, ha suonato Ivan Allen, Why Can't This Be Love? Sono le 7:56 minuti, adesso non rido perché arriva uno dei primi musicarelli della storia, il primo è Rock Around the Clock, ma ce n'è un altro di musicarello molto famoso, inglese, ed è naturalmente con i Beatles, un musicarello. Sono quei film, per chi ancora non lo sapesse, i musicarelli sono quei film che avevano il pretesto di promozionare gli artisti, i cantanti, i dischi, e laddove non c'erano naturalmente le televisioni musicali, che cosa succedeva? Le sale cinematografiche si riempivano di tutti i fan di questi giovani idoli, quindi della nuova generazione. I Beatles, chiaramente in piena Beatlemania, non riuscivano, insomma, a soddisfare tutti i loro fan, e allora ecco l'invenzione, il musicarello, un film con contenuti abbastanza idioti, storie, sceneggiature abbastanza inquietanti, improbabili, un po' shock, però davvero era un film sciocco, però quel che contava era dar spazio appunto ai protagonisti, ai cantanti, e quindi nel film potevi ascoltare tutte le loro canzoni. Eccolo qui, il primo musicarello dei Beatles, si intitola A Hard Day's Night, e questa era una delle canzoni appunto che loro cantavano in quel film. Here we go.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Easy Rock News.
6: Femminicidio, suicidio sull'autostrada a Barberino del Mugello nel Fiorentino. Un uomo ha lanciato la ex da un viadotto prima di gettarsi a sua volta mentre stava arrivando la polizia, allertata dalla donna. Resta alta la tensione Europa-Russia dopo l'episodio dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri Tajani paventa possibili influenze di Mosca sul voto e garantisce massima attenzione.
7: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
6: Gli USA prorogano il dispiegamento militare in Medio Oriente fino al prossimo anno, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra, mentre il premier israeliano Netanyahu dice la caduta del regime iraniano è imminente. Pallavolo, la Polonia ha battuto 3-1 l'Olanda e sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di domani degli europei femminili. Turchia-Serbia l'altra semifinale, domenica la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Together, Brian Ferry, 76, era il 76, pubblicata come singolo e dal disco che portava proprio il titolo di questa canzone, ma in realtà è la reinterpretazione di un pezzo blues del 62 di Wilbert Harrison, originariamente intitolato anche Let's Work Together. E la storia di questa canzone attraversa tre decenni, ma anche un bel triangolo amoroso, vedendo Brian Ferry riarrangiare appunto questo classico in una raffinata chiave, diciamo, glam rock e rhythm and blues, come sta nel suo stile, che poi lo ha trasformato in un inno davvero elegante, secondo me. Calza al pennello proprio, si addice alla figura dandy del buon Brian Ferry. Insomma, diciamo che è stato un grande successo, fondamentale per la sua carriera. Lo ha proprio questo pezzo definito, anzi lo ha aiutato a definire alla perfezione questo celebre stile che ha Ferry, no? Di glam man, perché lui è sempre stato molto glamour. Lo chiamavano infatti il dandy. Se la tirava un pochino, però insomma si presentava bene, si comportava bene, soprattutto con le donne. Adesso Black Rose.

0: Easy Rock.
1: Ma abbiamo altri due passi, incredibile a dirsi ma vero, per mandarvi dove? A Trieste, nel Carso Triestino, perché oggi inizia il Rock Camp, questo festival dedicato al rock e al metal nel cuore del Carso Triestino. Perciò saranno 3 giorni, potete raggiungere la location anche con un camper volendo, o anche con una tenda. Potrete star lì un giorno, 2 giorni, 3 giorni, sono 3 giorni da oggi fino a domenica. Perciò se volete raggiungere il Carso Triestino e farvi un weekend molto alternativo, proprio con lo stesso stile, lo stesso spirito di uno che va, che andava al Woodstock, tanto per intenderci, al festival, è una cosa del genere, insomma. Allora dateci sotto, mandateci immediatamente un WhatsApp, il primo di voi riceverà in regalo questi 2 pass per il Rock Camp. Quindi dateci sotto. A che numero? 388-893-6699. E in bocca al lupo. In bocca al lupo.
0: Radio Easy Rock.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più qual buon venti, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
5: Da Galassia faccio fatica.
7: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, nelle notti di questa notte, venerdì 4 e domani, sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Ancora questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5.30 di domani mattina, sabato 5 settembre, sulla A4, tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Lady Writer on TV, Dire Straits. Salutiamo anche Simone da Vigo Novo, che si porta a casa i due pass grazie ai quali potrà passarsi un bel weekend al Rock Camp di Trieste, nel Carso Triestino, e naturalmente lì insomma si divertirà alla stragrande, perché è una sorta di Woodstock. C'è un grande festival, una 3 giorni all'insegna del rock and roll, con tante attività all'interno, insomma workshop eccetera eccetera eccetera. Ma è un weekend anche questo dedicato ad altri festival. Per esempio questa sera parte il Week in Rock a Perarolo di Vigonza, e il Week in Rock sono 6 giorni di grande musica, energia, divertimento per tutti gli amanti del rock e non solo. E sul palco si alternano tante band tribute della musica italiana e internazionale. Ci saranno gli Orion, Vasco Rossi Tribute, Max Pianta, la grande musica degli anni 80 con gli Evolution 80. Ma ad arricchire questo bel programma ci saranno anche le nostre band ambassador, le band ambassador di Radio Easy Rock. Infatti già stasera ci saranno i Paper Cut, i mitici Paper Cut Tribute Band dei Linkin Park, mentre lunedì 7 settembre vi aspettiamo, perché ci sarà la diretta radio e ci sarà soprattutto il concerto di The White Tape, la band tribute dei Pearl Jam, altra band, nostra band ambassador. E quindi sarà un momento bello, non solo alla radio ma anche per chi ci verrà a trovare. Ma magari venite un po' prima, no? Perché lì si mangia, si beve e poi si ascolta dell'ottimo rock and roll. Tutto questo ad ingresso gratuito al Week in Rock, mi raccomando, Week in Rock per Arolo di Vigonza, provincia di Padova. 8:24 minuti, adesso suoniamo gli Stereophonics, Pick Apart That's New.

Le 8 e 32 minuti, attenzione, arriva Jimmy. Grande Hendrix. La sua versione di questo pezzo, che è diventato più popolare di quella versione originale, fatta naturalmente da Bob Dylan. L'autentica è quella di Dylan. All Along the Watchtower.

0: The Alarm Rock Show quest'oggi anche con Jimi Hendrix, non poteva mancare, giustamente, All Along the Watchtower. Radio Easy Rock.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Lunga strada, ok, alzate il pollice. Basta, basta, c'era Tom Petty, un gran classico. E adesso una bella canzone dei Coldplay. Chris Martin è stato ispirato da una scena del film, da un film, per scrivere questa canzone. Il film si intitola Beautiful, di Alejandro González Iñárritu, e anche è stato ispirato da alcuni richiami musicali, come una canzone intitolata I Got Rio di Peter Allen, ma non solo, anche da un frammento degli anni 70 di una canzone delle Andrew Sisters intitolata Ritmo della Noce. Insomma, ha fatto un bel miscuglio. E poi ha scritto questo testo, chiaramente per dare vita a un profondo concetto, un significato profondo e vitale, in cui praticamente c'è questo messaggio che si esprime, insomma, che persino il dolore rappresentato dalla lacrima e la tristezza possono trasformarsi in qualcosa di bello, luminoso e traboccante di vita, proprio come una cascata, a patto di guardarli con la giusta dose di speranza. Quindi ci vuole sempre un filino, poco poco, di ottimismo. E allora, every teardrop is a waterfall.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sotto costo AEO. La signora l'ha già detto tutti.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
8: Industrial Cars è consulenza e vendita.
7: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
8: È centro usato di qualità e noleggio.
7: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
8: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

Alarm Rock Show saluta tutti, ma proprio tutti indistintamente, eh? You're Alive con gli Snow Patrol ci porta alla chiusura dell'appuntamento di oggi, venerdì 4 settembre. Grazie da Nino Carollo, fate un bel weekend, ci ritroveremo come sempre lunedì a partire dalle 6 e attenzione tra poco Radio Easy Rock non stop, 60 minuti di grande rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria, fate i bravi. E adesso vi regalo la nuova degli Editors, The Rush. Buon weekend!

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Ci fermiamo solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
13: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
12: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
13: Più attenzione, più interazione, più risultati.
12: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
5: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20.45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
6: Aspettiamo una partita difficile, perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
7: Sarà dura, perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
5: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app
9: The Spaghetti Accident con Domi Grande
10: su Radio Easy Rock.

Loro sono i Blur, esattamente i Blur nel 2010. E noi invece siamo Radio Easy Rock in questo venerdì 4 di settembre 2026. Mettiamoci anche l'anno, dai, che va bene. Ma soprattutto venerdì, giornata che è ricchissima di musica, di appuntamenti e anche un po' di pianificazione per il fine settimana che sta per arrivare. Perché se dicono e hanno, cioè, confermato, sarà un fine settimana ancora molto caldo e per molti, insomma, sarà l'occasione di fare ancora un po' di mare, gite in montagna, lago, grandi pedalate in bicicletta, insomma un po' quello che vi piace fare. L'importante è che poi la musica sia quella nostra in sottofondo ad accompagnarvi. Vi auguro davvero un buon venerdì, sono Domi Grande, apriamo insieme questo appuntamento di Vespaghetti Accident, programma che ci vedrà qui in diretta fino alle 14. Anche oggi tanta musica nuova, tante informazioni e per partire Matt Berninger con la sua ultima canzone.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio,
8: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
10: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti. Yeah.

Flash for Fantasy, però cantata con la voce di Billy Idol qui su Radio Easy Rock. Ancora una buona giornata, buon venerdì Easy Rocker, siete con Domi Grande insieme fino alle 14 e adesso si guarda a un progetto che è abbastanza imminente, ovvero che Taylor Momsen, la cantante fascinosa dei Pretty Reckless, sarà assieme ai Soundgarden per la partita d'esordio casalinga della stagione di NFC, cioè la National Football Conference, quella dei Seattle Seahawks, che è la squadra della loro città natale. In pratica i Soundgarden suonano lì con Taylor Momsen durante l'intervallo di questa rivincita che ci sarà contro i New England Patriots, che sono gli avversari sconfitti al Super Bowl. È bella questa cosa che abbiano chiamato i Soundgarden, ed è ancora più bello che loro abbiano chiesto per l'ennesima volta a Taylor Momsen di far parte della band. Perché questo? Perché non è la prima volta che succede. L'anno scorso, quando i Soundgarden sono stati inseriti, sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame a novembre con tanto di cerimonia, hanno suonato e hanno chiesto proprio a Taylor di cantare con loro. Devo dire che fu un momento molto emozionante, e non è nemmeno la prima volta che succede. Era successo anche in un concerto in memoria di Chris Cornell nel 2019 a Los Angeles. Insomma, non so che cosa succederà, credo che lei rimanga fedelissima ai suoi Pretty Reckless, però l'amore anche per i Soundgarden c'è. I Pretty Reckless sono già partiti in sottofondo, questa è About You.

I Linkin Park, che saranno protagonisti nel mese di settembre di un'uscita cinematografica, non sono in realtà l'unica rock band che avrà in uscita particolari film documentari, però loro hanno scelto proprio di uscire con il loro Linkin Park Unshattered il 30 di settembre, cioè proprio verso la fine del mese. Rimarrà questo film documentario indicativamente 4 giorni al cinema, dal 30 settembre al 3 ottobre. Voi date un'occhiatina perché è molto molto ben fatto. Allora, fra l'altro è stato girato questo documentario da Joe Han, che fa parte della band, e racconta proprio quel dietro le quinte di tutto quello che hanno fatto i Linkin Park dopo la scomparsa di Chester Bennington. Soprattutto ci sono filmati da archivio, sessioni in studio particolarmente intime, performance dal vivo, tutto questo però legato anche all'arrivo dei due nuovi componenti del gruppo, Emily Armstrong e anche del batterista Colin Britton. In pratica loro vorrebbero far vedere ai fan come tutto si è sviluppato negli ultimi anni. Quindi se vi piacciono tanto i Linkin Park, io non escluderei di andarli a vedere anche in questo documentario al cinema. Ci sono Mamo Zest a Radio Easy Rock.

0: Erano Mamo Zest, rimanete con noi e intanto buona giornata Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

dice già qualcosa questo pezzo dei Korn della serie, ma l'ho già sentito da qualche parte. Sì, ne hanno fatto una loro versione, era un pezzo dei Cameo. Ebbene, su Radio Easy Rock parliamo adesso di quello che succederà tra pochi giorni, l'8 settembre, a St. Louis in Missouri, perché sarà un evento storico questo, permettetemi. In pratica c'è il concerto degli AC/DC. Va bene, sono in tour, tutto a posto. Ma chi apre il concerto? I Foo Fighters. E perché avviene tutto questo? Perché in pratica i Pretty Reckless, che sono la band che ha sempre accompagnato nell'ultimo tour mondiale gli AC/DC, non possono proprio esserci in quella data. A quel punto è scattata la proposta, gli AC/DC hanno detto vi va di venire a suonare? Notasi che i Foo Fighters sono a loro volta in tour mondiale negli stadi e quindi hanno preso un attimo di pausa dal loro tour per fare questa cosa, e gli AC/DC hanno anche scritto che questa è un po' una deviazione speciale unica, perché due generazioni dei più grandi gruppi rock saranno insieme dal vivo. I Foo Fighters felicissimi, perché dovete sapere che Dave Grohl ha detto che sono il suo mito e che deve proprio agli AC/DC il fatto di fare musica. Ha raccontato l'episodio di quando aveva 11 anni e vide in pratica il film concerto degli AC/DC, Let There Be Rock. Ha detto: io da lì ho capito cosa volevo fare nella vita, avevo il fiato sospeso dall'inizio alla fine. Sarà veramente un evento pazzesco, beati quelli che hanno il biglietto. Foo Fighters, My Hero.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Dal 4 al 9 settembre torna a Perarolo di Vigonza il Weekend Rock. 6 giorni di grande musica, energia e divertimento per tutti gli amanti del rock e non solo. Sul palco si alterneranno straordinari tributi della musica italiana e internazionale. Orion, Vasco Tribute, Max Pianta e la grande musica degli anni 80 con gli Evolution 80. Ad arricchire il programma ci saranno le band ambassador di Radio Easy Rock. Venerdì 4 settembre i Papercut e lunedì 7 la nostra straordinaria diretta radio con i The White Tape. Un evento pensato per far cantare, ballare ed emozionare il pubblico in un'atmosfera unica tra grandi successi senza tempo e la migliore musica dal vivo. Rimanete aggiornati nelle nostre pagine social. Ingresso gratuito.
2: Radio Easy Rock.

0: Sotto costo è O. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

I Cranberries e ci salutiamo perché sì, siamo quasi arrivati alle 14, mannaggia, passate veloci queste due ore insieme qui su Radio Easy Rock. Poi replichiamo, però dopo il weekend ci torniamo, si torna insieme lunedì. Da Domi Grande passatelo bene questo fine settimana ascoltando Radio Easy Rock, mi raccomando, ci tengo particolarmente. Paris

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, gli amici di Easy Rock. Sole caldo intenso in questo finire di settimana, come se fossimo nel mese di luglio, per la presenza dell'anticiclone africano. Quindi una giornata di domani sabato di tempo soleggiato al più poco nuvoloso, con temperature abbondantemente superiori ai 30 gradi in pianura, valori fino a 35-36 gradi sul Veneto. Domenica non si cambia, ancora generale stabilità con temperature ben oltre le medie, un possibile cambiamento in vista di metà della prossima settimana. Attorno al 9 settembre aria più fresca con qualche temporale e un calo delle temperature. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più qual buon venti, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Non sa resistere al risparmio, eh?
5: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
7: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iperrisparmio per tutti.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Sotto costo AEO, la signora l'ha già detto tutti.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
10: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: sotto costo e ho.
1: La signora l'ha già detto tutti.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. Da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock.

0: e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
3: Radio Easy Rock.